anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo. Che comunque tutto passa, anche quando non vorresti. E ti ritrovi coi tuoi anni e con i suoi.